na karon ra galaka ko me nardbres ya aur le ban ya ya ko me gase bombing zero me 060 8875942 era sembra ka tsa sembra ko ner sembra ma le ruan sembra master k bir sembra ko ner tsule sokor vula 060 8875942 ne ene ko bun zela ground komor gwe a daban famba bela ka orle ne ko mele ene daban ampana na wena ne